0: Basta! Basta! Dans mon émilia Montana
1: Media Montana Gosciato!
2: Ma siamo più di me!